0: Questa notte nostra frotte, compro un botte, me vuole.
1: Se me tu vuoi la lingua.